0: Quindi è rinascere in su.
1: Vabbè. Sorry, senza mi fai?
2: Even 600.
1: Vabbè. Bravo, 44775.
3: Bravo, 44 temple.